Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzical 96 gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. ChatGPT, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni VLOSE, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. So te dici. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

ragione, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno: Samarzical 96 gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno: Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit,

0: e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni Vlose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi...

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, ma il venduto.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare che

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che

y doce. Y a meravilla le la llamó casi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva

E loro, e loro, e il signor con lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acquistile proprio l'aura de ciule.

ce vai fare?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzica al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. ChatGPT, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni Vlose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzical 96 gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzica al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
0: Radio Delta.

Un bel dì, vicino a che posa Camichigiri, una macchina. Sì, arriva una macchina che venga domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camicia sulla macchina. Ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzical 96 gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. ChatGPT, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni vlose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
18: È un dinosauro, quello!
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: accenderà.
1: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Iggy Malmsteen con Isis Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che fa

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

tattica immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano, è una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante e quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Torna la musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto, scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti. Il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e Di Rota su Cuba.

Un conto alla rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss, Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

Il tuo amore e dolore, Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

0: Trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, 7 morti a Kiev in un attacco russo a un deposito ferroviario. 7 persone sono morte nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo con missili balistici che ha colpito un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. 6 delle vittime erano dipendenti delle ferrovie ucraine. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzic al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

un'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarlo al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

E si conclude questa prima puntata della settimana di Onair, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dall'Oro.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, 7 morti a Kiev in un attacco russo a un deposito ferroviario. 7 persone sono morte nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo con missili balistici che ha colpito un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. 6 delle vittime erano dipendenti delle ferrovie ucraine. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzic al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto.

0: La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclavo omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, signora Anna Maria?
3: Dica.
4: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
3: A cosa mi interessa?
4: No, tipo, va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
3: Senta, se ha delle storie da fare, ci vado da un'altra parte. Ma che discorso si mi

0: entra.
1: Vabbè, la Nostra Signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna, poi ci va Maria, o ci va Maria e poi ci va Anna, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi, sempre Daniele Dalmuto, al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco, ovviamente, di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia.

Ed anche oggi il nostro almanacco che ci ricorda Beata Petronilla del Mestolo, cuciniera del convento di Santa Tecla. Beata Petronilla aveva il dono di trasformare qualunque pasticcio in una pietanza sublime. Un giorno, durante un pranzo per il vescovo, le cadde tutta la zuppa sul pavimento. Presa dal panico, la raccolse di corsa con il mestolo, la rimise nella pentola e pregò: "Signore, benedici il recupero". Il vescovo la definì la migliore minestra mai assaggiata. Da allora le suore la venerano come patrona dei cuochi pasticcioni e delle cene improvvisate che finiscono bene per grazia ricevuta.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, gentilmente. No, in merito a questo mistero del mestolo.
0: Del
1: mestolo.
0: Cos'è il mestolo?
1: Della beata.
0: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo, beata. Cosa vuol dire?
1: No, noi siamo dell'almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento. Lei non ci ha ascoltato?
0: Ma quando?
1: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
0: Allora non ha telefonato qui.
1: No, no, no, no. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
0: Ah, io non lo so, io non so niente.
1: Lei non c'è stata al supermercato?
0: No, no, no, no.
1: Ecco perché.
0: Ma voilà, al supermercato faccio fatica a camminare.
1: Ho capito.
0: Siamo anziani, siamo anziani.
1: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
0: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
1: Era ancora a letto? Rispondere. Dormiva ancora probabilmente.
0: No, dormire no, sono andato via che dovevo andare a fare delle analisi.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
1: nella tavernetta,
0: fuori.
1: Nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
0: Perché vuoi sapere quello lì?
1: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.

0: E andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone arte povera. Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla lista civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria, è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polino, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella
1: rotonda? Polino.

0: Non lo so, sono d'oggi fatichi sapere la gente cosa fanno.
1: Esatto, esatto. Comunque non sono i vostri.
0: No, no, no, no, no.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: perché sai come stai.
1: Sì, pronto? Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
2: Non ho capito.
1: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
2: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
1: No, perché siccome ieri abbiamo incominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo sempre presa da quel disco della canzone I Can Tell You Why.
2: Aspetta, a me cose non mi interessa, sono anziana, ma voglio sapere niente.
1: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari.
2: Non voglio niente, non voglio sentire niente. Lo saluto.
1: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cos'è che non va. Un piccolo aneddoto: è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, così volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
1: Non ho capito.
0: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
1: Quale?
0: I Can Tell You Why, degli Eagles.
1: No, non lo conosco.
0: Non l'ha sentita?
1: No.
0: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
1: Ma con chi vuoi parlare lei?
0: No, Supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
1: Niente.
0: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
1: Grazie.

0: light.
1: This is so amazing.
0: Would you watch Star Wars with me tonight?
1: Song. It's so and good.
0: Hold your hand until a new hope.
1: Thank you.
0: Lies.
1: So much.
0: Will the love star hit your heart or mine?
2: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
3: Signora Salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
4: Sì, ma insomma.
3: Cioè, è stato su...
4: un po' nuvolo, ma sta un po' più vuoto.
3: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia.
4: Ah,
3: come temperature, signora? Adesso incomincia a fare caldino, insomma.
4: Non lo so, guardi, io
3: non è uscita oggi.
4: No, va bene.
3: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
4: No, aspetta, per piacere. Come colpendo la sale?
3: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che... Quindi niente vento oggi?
4: No.
3: Ho capito. Ci può dire i mari si erano mossi o agitati?
4: Basta.

Ragazzi, siamo negli Stati Uniti d'America, dove il ladro gentile rapina l'hotel e ringrazia la receptionist. Non sarà un ladro gentiluomo come il celebre Lupin, ma sicuramente educato senza dubbio, tanto da ringraziare la receptionist dopo una rapina in un albergo. Sono diventate virali le immagini diffuse dallo sceriffo della contea di Franklin nell'Ohio, che mostrano il colpo messo a segno dall'uomo nell'hotel Red Room Inf lo scorso 14 di aprile. Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel si vede il rapinatore, che ancora non è stato identificato, mentre si avvicina con fare sospetto al bancone della reception. Secondo le autorità locali, l'uomo avrebbe fatto intendere all'impiegata di essere armato, chiedendo poi di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Sono stanco, dice, tu come stai? Riempi tutto il sacchetto, mettici tutto dentro. La receptionist non ha ovviamente opposto resistenza, ha consegnato l'incasso al malvivente, che ha risposto con un semplice grazie. L'addetta ha replicato augurandogli una buona serata mentre l'uomo si allontanava, facendo perdere le sue tracce a bordo di un SUV di colore scuro.

0: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
1: Sì.
0: Sì. Casa.
1: Sì.
0: Sì, salve signora, mi perdoni, ingegner De Luca, chiamo per conto dei lavori del palazzo, via, è giusto?
1: Ma sì, ma il mio palazzo, la mia casa?
0: È condominio di via, giusto?
1: Sì, ma non è un condominio, eh. Guardi che lei sta sbagliando.
0: No, beh, cos'è la palazzina?
1: Insomma, no, ma lei che lavori deve fare?
0: Perché noi dobbiamo fare, non so se era arrivato l'avviso da parte del comune, perché noi abbiamo i lavori su via prossima settimana, non so se era stata avvisata per il discorso dell'acqua.
1: No, non so niente.
0: No, siccome devono fare dei lavori sulla strada per delle installazioni, in pratica, purtroppo sulla strada di via, nel punto in cui devono tagliare, non hanno la possibilità di allacciarsi all'acqua perché lì sotto non c'è, in quella zona, la conduttura. Dovrebbero spaccare l'asfalto chissà dove.
1: Ma noi ce laviamo l'acqua?
0: No, a casa sì, no, noi stiamo parlando in strada. E allora, siccome devono fare i lavori, sicuramente verranno, dopo le arriverà la comunicazione comunale, verranno a fare l'allaccio da lei momentaneamente per un paio di giorni. Era stata avvisata?
1: No, io non sono stata avvisata, non ho ancora capito di cosa sto parlando.
0: Dei lavori su via.
1: Ho capito, lavori via, ma io cosa c'entro con l'acqua? Che io ce l'ho l'acqua.
0: No, lei l'acqua ce l'ha, però per fare i lavori in strada dobbiamo allacciarci un attimino alla sua utenza, perché non abbiamo modo di poter tagliare.
1: Non credo proprio.
0: No, è perché gli operai sanno che è così. Il problema qual è? Che devono tagliare un attimo
1: allora,
0: fuori.
1: Ascolti un po', adesso mi informo se lei si può allacciare al mio contatore o alla mia utenza, perché io non pago acqua in più, eh?
0: No, ma ovviamente viene rimborsata dal...
1: Ma da quando? Ma da chi?
0: No, adesso dopo ci sarà tutto un iter da seguire, non è che arrivano e si attaccano.
1: Ma quale iter? Intanto io pago i soldi quando li prendo indietro, ma stiamo scherzando?
0: No, più che altro il problema è un altro, a prescindere da quello che vengono rimborsati nel giro di 30 giorni, cioè quello fanno presto. Il problema è che devono fare questa traccia, devono tagliare un po' sulla parete della casa, quindi non so se aveva già.
1: No, voi non tagliate niente.
0: Perché
1: casa mia.
0: Devono arrivare, devono farlo con lo scasso, signora, mi dispiace, perché sennò non possono collegarsi.
1: No, mi dispiace, voi casa mia non la toccate, prima di tutto perché non so niente e mi dovrei informare.
0: Ma a noi hanno detto a livello comunale che era già stata arrivata la.
1: No, qui è arrivato niente e non sappiamo niente, io e mio marito,
0: sì.
1: Perché altrimenti ne avremmo parlato.
0: Sì.
1: Comunque prima che qualcuno tocchi casa mia, bisogna pensarci bene.
0: Comunque in settimana, cioè la prossima settimana c'è qualcuno in casa, se arrivano gli operai che devono iniziare a smantellare.
1: Allora, la prossima settimana in teoria sì, dovremmo essere a casa,
0: sì.
1: Ma in casa mia non entra nessuno.
0: Però lei lo sa che
1: qualcosa.
0: Lo sa che quando c'è l'utilizzo dell'acqua, dopo voi non avete l'acqua in casa per un paio di giorni, è solo per
1: l'uso. Andrò a comprare e il comune mi paga le spese perché non sono stata avvisata.
0: Vabbè, non le hanno detto neanche per le docce allora.
1: Ma quale docce? Ma scusi, ma questa è una casa privata, ma cosa sta dicendo?
0: No, però i ragazzi, scusi, ma quando hanno finito di lavorare dove vanno a lavarsi? Perché visto che usano la sua utenza ci avevano detto che potevano sciacquarsi lì.
1: Ma no, ma chi l'ha detto che io l'ho permesso?
0: A livello comunale sempre.
1: Ma quale comune?
0: Sì, esatto.
1: Beh, mi dispiace perché oggi è venerdì, non ci sono.
0: No, non sono del comune, cioè ci hanno comunicato loro dal comune dopo la prossima settimana, perché è un problema se si vengono a sciacquare.
1: Ma guardi che qui, gliel'ho già detto prima, non entra nessuno.
0: Neanche
1: il
0: per fare un...
1: Il comune doveva prima avvisarmi. Casomai sarei andato all'ufficio tecnico e avremmo parlato a quattro occhi, perché si parla meglio che al telefono.
0: Certo.
1: Che questo non è capitato, l'acqua ve la fate dare dal comune.
0: Ma dove vanno a fare la pipì allora, scusi?
1: Allora andranno al cimitero, c'è il bagno anche il cimitero, che siamo comodi. In casa mia, oltre il cancello, non entra nessuno, siamo in

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Aia!

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ha sbagliato numero, guardi.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle sabbie mobili?
2: No, adesso per adesso non so niente, non so niente di tutto questo.
1: Ma chi è stato allora, scusi? Dove è accaduto?
2: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
1: Abbiamo chiamato a Pavia in generale, perché è successo lì.
2: No, no, io non so niente di tutto questo, mi dispiace.
1: Prego, la saluto, sa.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
1: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline, il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile, il proprietario svela il mistero, gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato ha miagolato: sono duro dentro.
2: Di cosa?
1: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
2: Io non li conosco.
1: Ma 45 anni a campo. Sto gatto, hanno detto.
2: No, non lo so, sono cose che non le so.
1: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
2: Ma scusi, ma lei lo sa con chi parla?
1: Sì.
2: Sì, con chi parla?
1: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
2: No, so che sono una persona normale, non ho nessuna modo di spiegarle cosa sono, ecco.
1: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi.
2: No, sono né gatti né cani né niente, ecco, questo.
1: Non ha animali?
2: No.
1: Allora andiamo avanti col GR noi.
2: No, a me non interessa, guardi.
1: No, andiamo avanti noi.
2: Va bene.
1: Grazie, la saluto. Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ecciu costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano: così ci usano e ci gettano.
2: Chi è?
1: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
2: Scusi, non ho capito che cosa dice.
1: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altra anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
2: Vabbè, dai, lei vuole prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
1: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
2: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio di sentire queste cacchiate.
1: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
2: Cosa?
1: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
2: Chi chiama lei?
1: No, stavamo parlando dell'orologio.
2: No, non lo so io.
1: No, ma di chi era?
2: Non lo so, questo è Domenico.
1: Era di Domenico?
2: Può darsi, non lo so.
1: Però era di marca comunque.
2: Può darsi.
1: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
3: Lo stai dicendo?
1: No, nel castello, quel signore che si era perso.
3: Guardi, che non è che forse ho sbagliato numero.
1: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
3: No, non ho sentito.
1: Giornale radio.
3: Non ho sentito.
1: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo. Vivo, eh?
3: E quindi?
1: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere quello che.
3: Non glielo so dire comunque, guardi. Buongiorno.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi, degli artisti che vengono all'interno del nostro programma. Quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
17: A settembre
23: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: sia una birra.
1: Una birra, please!
0: Oh yes! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito, caldo quanto ha sete.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzica al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Bentornati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There've been many band members over the years, and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici del Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: A few months after the death of J.S. Bach, it fills me with a sense of history.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is a, it's one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: trasmissione giovane.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
3: A lot of different elements.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
3: Compared to the early days, not as much.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

è questa. Era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali con isolati piovaschi e in montagna. Buon altrove, in serata e la prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

vento era bianco, il sorriso era triste, la sua mano tremava se toccava una cosa che non fosse sua. Canto una suora che decise

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e la prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

7 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che è al microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato

su Radio Delta 83. Stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Giovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e Buonvento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra. Ed è...

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi. Oggi al numero 7, Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3 siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

i grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurai J con Flamenco, Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e Fabri.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Dall'estero. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Cambiamo argomento. Samarzical 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina. Kallas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Tra le notizie del giorno. Milano, calabresi dalle dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della Stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e WoMedia. Cambiamo argomento. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Gliela daremo vinta.
26: Couture dal 26 agosto al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina. Kallas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Tra le notizie del giorno. Milano, calabresi dalle dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della Stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e WoMedia. Cambiamo argomento. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Tra le notizie del giorno. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4000 i dispersi. Cambiamo argomento. Tajani stop Schengen necessario, pericolo jihadista da non sottovalutare. La nostra priorità è la sicurezza interna. Il pericolo jihadista non va sottovalutato. Tra le notizie del giorno. Petroliera colpita da 3 proiettili nello stretto di Hormuz, nessuna vittima. Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Kasab, nell'enclave omanita di Musandam. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora Anna Maria?
1: Dica.
2: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
1: A cosa mi interessa?
2: No, tipo va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
1: Senta, se ha delle storie da fare, adesso ci vado da un'altra parte. Ma che discorso significa?

Vabbè, la Nostra Signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna poi ci va Maria o ci va Maria e poi ci va Anna, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco ovviamente di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermercato.

Ed anche oggi il nostro almanacco che ci ricorda Beata Petronilla del Mestolo, cucinera del convento di Santa Tecla. Beata Petronilla aveva il dono di trasformare qualunque pasticcio in una pietanza sublime. Un giorno, durante un pranzo per il vescovo, le cadde tutta la zuppa sul pavimento. Presa dal panico, la raccolse di corsa con il mestolo, la rimise nella pentola e pregò: "Signore, benedici il recupero". Il vescovo la definì la migliore minestra mai assaggiata. Da allora le suore la venerano come patrona dei cuochi pasticcioni e delle cene improvvisate che finiscono bene per grazia ricevuta.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, gentilmente. No, in merito a questo mistero del mestolo.
0: Del?
1: Del mestolo.
0: Cos'è il mestolo?
1: Della beata.
0: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo, beata. Cosa vuol dire?
1: No, noi siamo dell'almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento.
0: Oh.
1: Lei non ci ha ascoltato?
0: Ma quando?
1: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
0: Allora non ha telefonato qui.
1: No. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
0: Ah, io non lo so, io non so niente.
1: Lei non c'è stata al supermercato?
0: No.
1: Ecco perché.
0: Ma voilà, al supermercato faccio fatica a camminare.
1: Ho capito.
0: Siamo anziani.
1: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
0: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
1: Era ancora a letto? Dormiva ancora probabilmente?
0: No, sono andato via che dovevo andare a fare delle analisi.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
1: nella tavernetta,
0: fuori.
1: Nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
0: Perché vuoi sapere quello lì?
1: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.

0: E andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone "arte povera". Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla Lista Civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria, è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polino, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella
1: rotonda? Non lo so, non toglie fatica sapere la gente cosa fanno.
0: Esatto, comunque non sono i vostri.
1: No.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta.
0: E questo è Supermarket Show con voi, Daniele Dalmuto, al microfono.

0: perché sai come stai.
1: Sì, pronto? Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
2: Non ho capito.
1: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
2: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
1: No, perché siccome ieri abbiamo incominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo sempre presa da quel disco della canzone I Can Tell You Why.
2: Aspetta, a me le cose non mi interessa, sono anziana, ma voglio sapere niente.
1: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari.
2: Non voglio niente, non voglio sentire niente. Lo saluto.
1: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cos'è che non va. Un piccolo aneddoto: è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, così volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
1: Non ho capito.
0: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
1: Quale?
0: I Can Tell You Why degli Eagles.
1: No, non lo conosco.
0: Non l'ha sentita?
1: No.
0: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
1: Ma con chi vuoi parlare?
0: No, supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
1: Niente.
0: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
1: Grazie.

0: tonight.
1: This is so amazing.
0: Would you watch Star Wars with me tonight?
1: This fucking song. It's so good.
0: Hold your hand until a new hope.
1: Thank you.
0: Lies.
1: So much.
0: Will the love star hit your heart or my...
2: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
3: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
4: Ma insomma,
3: cioè è stato su...
4: un po' nuvolo, ma un po' nuvoloso.
3: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia.
4: No,
3: come temperature, signora? Adesso incomincia a fare caldino, insomma.
4: Non lo so, guardi, io
3: non è uscita oggi.
4: No, va bene.
3: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
4: No, aspetta, per piacere. Come colpendo la stalle?
3: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che. Quindi niente vento oggi.
4: No.
3: Ho capito. Ci può dire i mari se erano mossi o agitati?
4: Ah,

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

E siamo negli Stati Uniti d'America, dove il ladro gentile rapina l'hotel e ringrazia la receptionist. Non sarà un ladro gentiluomo come il celebre Lupin, ma sicuramente educato senza dubbio, tanto da ringraziare la receptionist dopo una rapina in un albergo. Sono diventate virali le immagini diffuse dallo sceriffo della contea di Franklin nell'Ohio, che mostrano il colpo messo a segno dall'uomo nell'hotel Red Room Inf lo scorso 14 di aprile. Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel si vede il rapinatore, che ancora non è stato identificato, mentre si avvicina con fare sospetto al bancone della reception. Secondo le autorità locali, l'uomo avrebbe fatto intendere all'impiegata di essere armato, chiedendo poi di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. "Sono stanco", dice. "Tu come stai? Riempi tutto il sacchetto, mettici tutto dentro." La receptionist non ha ovviamente opposto resistenza, ha consegnato l'incasso al malvivente, che ha risposto con un semplice "grazie". L'addetta ha replicato augurandogli una buona serata, mentre l'uomo si allontanava, facendo perdere le sue tracce a bordo di un SUV di colore scuro.

0: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Sì. Sì. Casa.
1: Sì.
0: Sì, salve signora, mi perdoni, ingegner De Luca, chiamo per conto dei lavori del palazzo, via, è giusto?
1: Ma sì, ma il mio palazzo, la mia casa?
0: È condominio di via, giusto?
1: Sì, ma non è un condominio, eh. Guardi che lei sta sbagliando.
0: No, beh, cos'è la palazzina?
1: Insomma. No, ma lei che lavori deve fare?
0: Perché noi dobbiamo fare, non so se era arrivato l'avviso da parte del comune, perché noi abbiamo i lavori su via prossima settimana, non so se era stata avvisata per il discorso dell'acqua.
1: No, non so niente.
0: No, siccome devono fare dei lavori sulla strada per delle installazioni, in pratica purtroppo sulla strada di via, nel punto in cui devono tagliare, non hanno la possibilità di allacciarsi all'acqua perché lì sotto non c'è, in quella zona, la conduttura. Dovrebbero spaccare l'asfalto chissà dove.
1: Ma noi ce laviamo l'acqua?
0: No, a casa sì, no, noi stiamo parlando in strada. E allora, siccome devono fare i lavori, sicuramente verranno, dopo le arriverà la comunicazione comunale, verranno a fare l'allaccio da lei momentaneamente per un paio di giorni. Era stata avvisata?
1: No, io non sono stata avvisata e non ho ancora capito di cosa sto parlando.
0: Dei lavori su via.
1: Ho capito, lavori via, ma io cosa c'entro con l'acqua? Che io ce l'ho l'acqua.
0: No, lei l'acqua ce l'ha, però per fare i lavori in strada dobbiamo allacciarci un attimino alla sua utenza, perché non abbiamo modo di poter tagliare.
1: Non credo proprio.
0: No, è perché gli operai sanno che è così. Il problema qual è? Che devono tagliare un attimo
1: allora,
0: fuori.
1: Ascolti un po', adesso mi informo se lei si può allacciare al mio contatore o alla mia utenza, perché io non pago acqua in più, eh?
0: No, no, ma ovviamente viene rimborsata
1: Ma da quando? Ma da chi?
0: No, adesso dopo ci sarà tutto un iter da seguire, non è che arrivano e si attaccano.
1: Ma quale iter? Intanto io pago i soldi quando li prendo indietro, ma stiamo scherzando?
0: No, più che altro il problema è un altro, a prescindere da quello che vengono rimborsati nel giro di 30 giorni, cioè quello fanno presto. Il problema è che devono fare questa traccia, devono tagliare un po' sulla parete della casa, quindi non so se aveva già.
1: No, voi non tagliate niente.
0: È perché devono arrivare, devono farlo con lo scasso, signora, mi dispiace, perché sennò non possono collegarsi.
1: No, mi dispiace, voi casa mia non la toccate, prima di tutto perché non so niente e mi dovrei informare.
0: Ma a noi hanno detto a livello comunale che era già stata arrivata la.
1: No, qui è arrivato niente e non sappiamo niente, io e mio marito,
0: sì.
1: Perché altrimenti ne avremmo parlato.
0: Sì.
1: Comunque prima che qualcuno tocchi casa mia, bisogna pensarci bene.
0: Comunque in settimana, cioè la prossima settimana c'è qualcuno in casa, se arrivano gli operai che devono iniziare a smantellare.
1: Allora, la prossima settimana in teoria sì, dovremmo essere a casa,
0: sì.
1: Ma in casa mia non entra nessuno.
0: Però lei lo sa che
1: qualcosa.
0: Lo sa che quando c'è l'utilizzo dell'acqua, dopo voi non avete l'acqua in casa per un paio di giorni, è solo per
1: l'uso. Andrò a comprare e il comune mi paga le spese perché non sono stata avvisata.
0: Vabbè, non le hanno detto neanche per le docce allora.
1: Ma quale docce? Ma scusi, ma questa è una casa privata, ma cosa sta dicendo?
0: No, però i ragazzi, scusi, ma quando hanno finito di lavorare dove vanno a lavarsi? Perché visto che usano la sua utenza ci avevano detto che potevano sciacquarsi lì.
1: Ma no, ma chi l'ha detto che io l'ho il permesso?
0: A livello comunale sempre.
1: Ma quale comune?
0: Sì, esatto.
1: Beh, mi dispiace perché oggi è venerdì, non ci sono.
0: No, non sono del comune, cioè ci hanno comunicato loro dal comune dopo la prossima settimana, perché è un problema se si vengono a sciacquare.
1: Ma guardi che qui, gliel'ho già detto prima, non entra nessuno.
0: Neanche
1: il
0: per
1: comune
0: fare.
1: Il comune doveva prima avvisarmi. Casomai sarei andata all'ufficio tecnico e avremmo parlato a quattro occhi, perché si parla meglio che al telefono.
0: Certo.
1: Che questo non è capitato, l'acqua ve la fate dare dal comune.
0: Ma dove vanno a fare la pipì allora, scusi?
1: Allora andranno al cimitero, c'è il bagno anche al cimitero, che siamo comodi. In casa mia, oltre il cancello, non entra nessuno, siamo intesi?
0: Non vorrei poi che trovasse dei bisogni davanti alla porta, non è bello, ecco, almeno così avvisiamo.
1: Ma quali bisogni? Ma non fate bisogni davanti alla porta e neanche fuori dal mio cancello, perché io chiamo i carabinieri, eh?
0: Va bene, dai, ci aggiorniamo
1: se
0: allora.
1: Non mi scherzare, eh?
0: Ci si aggiorna la prossima settimana.
1: Sì, possiamo aggiornare, mandi qui il sindaco con quello che è, parli parliamo.
0: Va bene. D'accordo.
1: Non che davanti al fatto compiuto, no di certo.
0: D'accordo. Grazie signora, buona serata, salve.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ha sbagliato numero. Guardi.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle sabbie mobili?
2: No, adesso per adesso non so niente, non so niente di tutto questo.
1: Ma chi è stato allora, scusi? Dov'è accaduto?
2: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
1: Abbiamo chiamato a Pavia in generale. Perché è successo lì?
2: No, io non so niente di tutto questo.
1: Va
2: mi
1: bene.
2: Dispiace.
1: Prego, la saluto, salve.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
1: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline, il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile, il proprietario svela il mistero, gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato a Miagolato: sono duro dentro.
2: Di cosa?
1: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
2: Io non li conosco.
1: Ma 45 anni a campa sto gatto, hanno detto.
2: Non lo so, sono cose che non le so.
1: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
2: Ma scusi, ma lei lo sa con chi parla?
1: Sì.
2: Sì, con chi parla?
1: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
2: No, so che sono una persona normale, non ho nessuna... modo di spiegarle cosa sono, ecco.
1: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi.
2: No, sono né gatti né cani né niente, ecco, questo.
1: Non ha animali?
2: No.
1: Allora andiamo avanti col GR noi.
2: No, a me non interessa, guardi.
1: No, andiamo avanti noi.
2: Ah, va bene.
1: Grazie, la saluto.
2: Vediamo.

0: Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ECU costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano, così ci usano e ci gettano.
1: Chi è?
0: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
1: Scusi, non ho capito che cosa dice.
0: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altro anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
1: Ma vabbè, dai, lei vuole prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
0: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
1: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio di sentire queste cacchiate.
0: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
1: Cosa?
0: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
1: Chi chiama lei?
0: No, stavamo parlando dell'orologio.
1: No, non lo so io.
0: No, ma di chi era?
1: Non lo so, questo è Domenico.
0: Era di Domenico?
1: Può darsi, non lo so.
0: Però era di marca comunque.
1: Può darsi.
0: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo, perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
2: Lo stai dicendo?
0: No, nel castello, quel signore che si era perso.
2: Guardi, che non è che forse ho sbagliato numero.
0: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
2: No, non ho sentito.
0: Giornale radio.
2: Non ho sentito.
0: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo, vivo, eh?
2: E quindi?
0: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere, quello che...
2: Non glielo so dire comunque, guardi, buongiorno.
0: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi, appuntamento alla prossima edizione.

0: Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi, degli artisti che vengono all'interno del nostro programma, quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Dall'estero. Cina, spettatori in crescita al box office estivo per il secondo anno di fila. La stagione cinematografica estiva del 2026 in Cina si è conclusa ieri con incassi complessivi al box office pari a quasi 12,5 miliardi di yuan, 1,84 miliardi di dollari Stati Uniti, in lieve aumento rispetto ai circa 12 miliardi di yuan dell'anno precedente. Si tratta del secondo anno consecutivo di crescita per il periodo giugno-agosto, secondo i dati dell'amministrazione cinematografica cinese. Tra le notizie del giorno. Troncon vince in volata la 10 a 100 circonflesso tappa della Vuelta, Mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la decima tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcaraz Elk della Sierra di 184,7 km. Sul fronte internazionale. Ucraina, Kallas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Cambiamo argomento. Milano, calabresi dalle dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della Stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e WoMedia. Tra le notizie del giorno. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Dall'estero. Cina, spettatori in crescita al box office estivo per il secondo anno di fila. La stagione cinematografica estiva del 2026 in Cina si è conclusa ieri con incassi complessivi al box office pari a quasi 12,5 miliardi di yuan, 1,84 miliardi di dollari Stati Uniti, in lieve aumento rispetto ai circa 12 miliardi di yuan dell'anno precedente. Si tratta del secondo anno consecutivo di crescita per il periodo giugno-agosto, secondo i dati dell'amministrazione cinematografica cinese. Tra le notizie del giorno. Troncon vince in volata la 10 a 100 circonflesso tappa della Vuelta, Mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la 10ª tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcaraz Elche della Sierra di 184,7 km. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Cambiamo argomento. Milano, Calabresi dà le dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e Uo Media. Tra le notizie del giorno. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Sport. Palermo Calcio, storia e nuova energia nel Neon Kit 26/27. Una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del club. Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026-2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la circolocca, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
0: alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
3: e bentornati da Marco Testoni, ciao.
0: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebre anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
3: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
0: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
3: Bill Sinchik.
0: Bravo.
3: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
0: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola. Noi, come al solito, in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana, molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? E Nando, c'è un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica, è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Tenei.
0: Esatto, bravo, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web, è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi e protagonisti del rapporto suono-immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno, ad esempio, nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che 29 e 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith, di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore. Molto bene. Allora, in chiusura, vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. E sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: Ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente da Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
2: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario Addare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo, e le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi in un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti? Il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria. Non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna? Ha gli occhi di una vecchia che non ha paura. E guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le post punk, perché è stato il primo. Sì, gli showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Peruscione aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava, ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me ero portato in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé e faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata e uno su un'altra, ed erano estratti da LP che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, una specie che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto come un tubolare in cui si infilavano una decina di su 10 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Sodaco, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte questa mattina nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Tra le notizie del giorno. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Dall'estero. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Cambiamo argomento. Troncon vince in volata la 10% circonflesso tappa della Vuelta, Mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la 10ª tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcaraz Elche della Sierra di 184,7 km. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Tra le notizie del giorno. Milano, Calabresi dalle dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della Stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e WoMedia. Cambiamo argomento. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte questa mattina nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Tra le notizie del giorno. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Dall'estero. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Cambiamo argomento. Troncon vince in volata la 10-100 circonflesso tappa della Vuelta, mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la decima tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcarazelche della Sierra di 184,7 km. Sul fronte internazionale. Ucraina, Kallas attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci. La Russia conduce attacchi ibridi in Europa per dissuadere i paesi Unione Europea dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Wicklow, in Irlanda. Tra le notizie del giorno. Milano, Calabresi dalle dimissioni da Cora Media. Pronto a candidarsi a sindaco. Il giornalista Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco di Milano. L'ex direttore della Stampa e Repubblica avrebbe già comunicato ai colleghi le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media e dalla presidenza del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e WoMedia. Cambiamo argomento. Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall'Algeria. Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto! Da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Tra le notizie del giorno. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Cambiamo argomento. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte questa mattina nella contea di Jilong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jilong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Tra le notizie del giorno. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Cambiamo argomento. Troncon vince in volata la 10 a 100 circonflesso tappa della Vuelta, Mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la decima tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcaraz Elche della Sierra di 184,7 km. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio D.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Tra le notizie del giorno. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Cambiamo argomento. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Tra le notizie del giorno. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Cambiamo argomento. Troncon vince in volata la 10-100 circonflesso tappa della Vuelta, mas resta leader. Bastian Troncon, Groupama FDJ United, conquista la decima tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale dell'Alcarazelche della Sierra di 184,7 km. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi